0: Radio Ayoli.
1: Vous écoutez Ayoli Radio.
2: Alla sera, i maestri elementari cercavano nelle case popolari futuri manovali e ballerine. Le donne fiorivano ad aprile e il vento ci portava nel profumo.

contrario, ma i giovani provavano ad andare soli, senza strade, dentro al grano. I mostri terreni esistevano.